0: Ogni cura si doni ogni letto, e sta cuore ne magico tempo, tra la folla ne credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E soccorra va bene, sospetto, sui perilli che premono in cuore.

e scherzo del follia, si fa da profezia, e scherzo del follia, si fa da profezia, ma come fa da ridere?

vita mia sento l'orma del massi spietati. Allo scambio dei denti secrati ogni destra la daga brandì. Quanto salva del mondo non c'è, qui tra poco si riesce da noi. Quanto salva del popolo in vita,

potrei vederla, ancora riparlarle potrei, ma no, che tutto mi strappa da lei.

fallo, alcuno alla mia vita tenterà, sta detto. Ma se m'arresto, ch'io pavento di rane.

0: Versi, forte, ma non verrà.
1: Che parli?
0: Qui l'aspettarlo è vano.
1: Come?
0: Perché vi basti saperlo altrove.
1: La sorte ingannatrice
0: vi sfuggirà di mano. Parlate basso, alcuno lo sguardo lo è fermo.
1: Chi?
0: Quella sinistra

0: Mio scarto sei?
1: Qual villanino?
0: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa? Che mentre il conte dorme, tu scivoli alla testa?